Mi arrampicavo sopra il pianoforte poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai. La